novembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Piccolo violino suona sotto la galleria, mentre Milano corre

Piccolo violino suona, con gli occhi lo imparò, dal nonno che si divertiva.

piccolo violino suona, che sembra una farfalla. Due borse, una custodia, ecco la sua famiglia.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation della tensione in Medio Oriente. Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a Re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
3: La cronaca: si difende Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati romani l'imprenditore ha respinto ogni accusa, dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
4: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato il centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le prime ricostruzioni indicano che il rogo sia partito da un container prima di estendersi all'intera struttura. Restano in vigore anche per oggi le raccomandazioni delle autorità sanitarie: finestre chiuse, evitare attività all'aperto, nelle vicinanze non consumare frutta e verdura coltivate nell'area interessata. Le prime analisi dell'ARPA non evidenziano però comunque ulteriori criticità ambientali.
3: Tragedia nel Trevigiano: un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna durante una manovra in retromarcia in un parcheggio a Zero Branco. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre ed è finito dietro la vettura senza che il padre riuscisse a intervenire. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.
4: Ultima pagina: è Michele Mari il vincitore del premio Strega 2026. Lo scrittore si è imposto con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ottenendo 190 preferenze. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La sonnambula. Alla votazione ha partecipato oltre l'80% degli aventi diritto.
3: Infine lo sport: il tennis, cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si affronteranno domani venerdì sul campo centrale, con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Giunta della Regione Calabria ha approvato, su proposta del Presidente Roberto Occhiuto, il piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento punta a consolidare il percorso di risanamento della sanità calabrese, migliorare i servizi e riportare la gestione del sistema sanitario all'ordinario esercizio delle competenze regionali. Via libera anche al piano di riparto delle risorse destinate al potenziamento dell'assistenza territoriale per il 2026. Due imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Crotone sulla bancarotta di una società operante nella produzione di calcestruzzo. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato anche al sequestro delle quote di tre aziende per un valore complessivo di circa 400.000 euro. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito la confisca di beni per un valore di circa 2.700.000 euro nei confronti di un imprenditore del settore alimentare, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa perché ritenuto appartenente alle cosche De Stefano e Tegano. Il patrimonio confiscato comprende una società, terreni, fabbricati oltre 110.000 euro in contanti. Si chiama Calabria Ambiente, la nuova applicazione presentata dalla Regione Calabria per la tutela del territorio. L'app consentirà ai cittadini di consultare in tempo reale segnalazioni ambientali, interventi sul territorio, monitoraggi di ARPACAL e dati sulla qualità del mare, oltre a informazioni su incendi, scarichi abusivi e altre criticità ambientali. Secondo il presidente Roberto Occhiuto, la Calabria è la prima regione italiana ad offrire uno strumento di questo tipo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 9.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation dell'attenzione Medio Oriente. Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
4: La cronaca: si difende Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti ai magistrati romani. L'imprenditore ha respinto ogni accusa, dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
5: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato il centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le prime ricostruzioni indicano che il rogo sia partito da un container prima di estendersi all'intera struttura. Restano in vigore anche per oggi le raccomandazioni delle autorità sanitarie: finestre chiuse, evitare attività all'aperto, nelle vicinanze non consumare frutta e verdura coltivate nell'area interessata. Le prime analisi dell'ARPA non evidenziano però comunque ulteriori criticità ambientali.
4: Tragedia nel Trevigiano: un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna durante una manovra in retromarcia in un parcheggio a Zero Branco. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre ed è finito dietro la vettura senza che il padre riuscisse a intervenire. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.
5: Ultima pagina: è Michele Mari il vincitore del premio Strega 2026. Lo scrittore si è imposto con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ottenendo 190 preferenze. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La sonnambula. La votazione ha partecipato oltre l'80% degli aventi diritto.
4: Infine lo sport: il tennis, cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si affronteranno domani, venerdì, sul campo centrale, con l'inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferrer e il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia verbicaro,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Trump di nuovo, protagonista ad Ankara, critica gli alleati, apre la produzione di Patriot per Kiev e rivendica la legittimità e l'efficacia dei nuovi attacchi in Iran. La decisione della Corte Suprema sugli Ius Soli sbagliata, così Donald Trump sul suo social Truth. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato nella serata di ieri all'interno del deposito di un corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Trump di nuovo protagonista ad Ankara, critica gli alleati, apre la produzione di Patriot per Kiev, rivendica la legittimità e l'efficacia dei nuovi attacchi in Iran. Il servizio della redazione.
2: Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth.
1: La decisione della Corte Suprema sullo Ius Soli è sbagliata. Presenterò immediatamente una richiesta di riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo errore giudiziario distruggerà l'America se non cambieranno queste loro decisioni assolutamente folli. Così Donald Trump sul suo social Truth. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato nella serata di ieri all'interno del deposito di un corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, di fronte ad uno studentato e a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. All'interno c'erano muletti per la movimentazione dei pacchi, ma non camion. Prendiamo pagina. È Michele Mari, il vincitore del premio Strega 2026, il servizio della redazione.
3: Lo scrittore si è imposto con il romanzo I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ottenendo 190 preferenze. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. La votazione ha partecipato oltre l'80% degli aventi diritto.
1: Sport, la pallavolo, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli Europei di Volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vivrà l'emozione di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, che si svolgerà a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il ciclismo, primavera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olaf Kooi, che si aggiudica la quinta tappa. Il corridore della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter e Tim Merlier in una delle frizioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grande Boucle, fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale, maglia gialla resta il norvegese Thorstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretta la sua maglia verde. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il Comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
6: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Radio Voce Amica.
1: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

È il giovedì, eccoci qua, ha un sapore davvero diverso, non trovate? Quel giorno in cui si comincia praticamente a fare quelli che sono i programmi per il weekend. 9 luglio, Fizz in the Morning, con un'atmosfera davvero piena di gioia elettrica per tutti voi. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e grazie per aver scelto il nostro canale, la nostra radio, ovunque voi siate. Per chi ci ascolta, ovviamente, attraverso la radio, anche attraverso lo smartphone, attraverso il web. Siamo qui a lavorare per voi, lo facciamo tutti i giorni con una grande passione, perché è uno dei mestieri più belli della vita e lo facciamo da quando siamo piccoli, perché il vostro Fizzottino ha iniziato, pensate, all'età di 15 anni ad utilizzare un microfono ed ero la voce ufficiale della mia scuola. Saluto infatti tutti gli ex studenti dell'Istituto Santa Maria di Verbania, dove ero proprio lì, come si dice, a studiare. Ce ne sono tantissimi sparsi qua e là e sicuramente stanno seguendo il nostro programma del giovedì, il nostro Fizz in the Morning. Tra l'altro grazie, perché stiamo battendo tutti i record. Il Fizz in the Morning rimane la trasmissione più seguita la mattina, radiofonicamente parlando, perché facciamo una radio semplice, fatta di informazione, collegamenti speciali, notizie e soprattutto buona musica. Vi culliamo, vi coccoliamo dalle prime ore del giorno per farvi partire però con l'energia giusta per vivere meglio la vita. E allora oggi che cosa faremo? Tra poco il nostro almanacco del giorno per raccontarvi la cultura del nostro territorio in compagnia di Ermanno Accardi, giornalista e scrittore. Lo spazio poi andremo a tingerlo di colore con il colore del nostro paese, ricchissimo di storie da raccontare, con Lorenzo Zucchi che ci porta ancora alla scoperta di una località che potrebbe essere veramente da gitarella o da vacanza, e ancora poi le notizie con la nostra redazione. Andiamo invece con il nostro sound, la nostra musica. Questo è il vostro programma del mattino, il morning show che avete selezionato per essere il numero uno. Grazie.

0: Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, lo annuncia il Central Command. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump. Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari, non faremo mai più il favore degli esteri di dividerci. Così la segretaria del PD, Elly Schlein, parlando al comizio del Campo Largo a Napoli. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Comitati di Pietra di Inaudi, che ha avuto 190 voti, e poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, lo annuncia il Central Command. Nel frattempo media iraniani hanno riferito di rumori di esplosioni segnalati in tarda serata di ieri in località del sud del paese. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri, ha nuovamente chiarito Trump. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Ieri la chiusura del vertice NATO ad Ankara con Trump, che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia e Iran. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump, il servizio della redazione.
3: Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato definita con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione.
0: Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. Così la segretaria del PD, Elly Schlein, parlando ieri al comizio del Campo Largo a Napoli. Uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo, aggiunto. Ultima pagina, Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo Sbirico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. Sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale dei voti espressi è 643, pari all'84% degli aventi diritto a presiedere il seggio. Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Lo sport e tennis, Wimbledon verso l'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
4: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si affronteranno domani, venerdì, sul campo centrale, con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev.
0: Il calcio ai mondiali, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. Alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia e Inghilterra, e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. Non c'è altro, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento a nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
5: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
6: Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati all'interno del Fizzane Morning. Siamo a fare il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Siamo arrivati a giovedì e quindi sentiamo il nostro Ermanno Cardi che cosa ci racconta. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Beh, sono moltissime le cose che vi posso raccontare, però vediamo di sintetizzare. Oggi 9 luglio, Santa Veronica Giuliani, nata a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 27 dicembre del 1660. Fu battezzata con il nome di Orsola, a 4 anni rimase orfana di madre, a 8 fu trasferita a Piacenza, dove il padre era sovrintendente alle finanze farnesiane. Nel 1670, ammessa alla prima comunione, cominciò a esercitarsi nell'orazione mentale 7 anni dopo, quando già due sue sorelle erano entrate nel monastero di Santa Chiara a Mercatello, vincendo la forte posizione del padre. Vestì l'abito religioso Città di Castello tra le clarisse cappuccine, assumendo il nuovo nome di Veronica, facendo poi la sua professione il primo novembre 1678. Insomma, ci sono tante cose che riguardano la vita di Santa Veronica Giuliani, vi consiglio di andare a sgooglare, di andare a leggere, perché sono veramente interessanti. È stata poi beatificata da Pio VII nel 1804 e canonizzata da Gregorio XVI il 26 maggio 1819. E oggi sono tutte un po' di cose. Per esempio, nel 455 Avito viene nominato imperatore romano d'Occidente. 1540 Enrico VIII d'Inghilterra annulla il suo matrimonio con la quarta moglie Anna di Cleves. 1816 l'Argentina dichiara l'indipendenza dalla Spagna e nel 1942 l'olocausto, la famiglia di Anna Frank si nasconde nell'attico sopra l'ufficio del padre in un magazzino di Amsterdam. E nel 2006 infine l'Italia vince il campionato mondiale di calcio 2006 e noi è da un po' che non li vediamo questi campionati mondiali. Non solo non li vinciamo, ma che non li vediamo proprio, non ci partecipiamo. 9 luglio, oggi si celebra la giornata nazionale delle Pro Loco. L'istituzione della giornata vuole rappresentare un ulteriore tassello di quell'opera di valorizzazione e riconoscimento della complessiva azione svolta dalle Pro Loco, che sono associazioni locali, lo ricordiamo, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio. E poi concludiamo con un aforisma oggi di Charles Bukowski, che insomma è stato un poeta, scrittore americano, dice: solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare. Riflettiamo su queste poche parole, ma veramente molto ficcanti. Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare. Caro Alessandro, un caro saluto, appunto, un caro abbraccio a te e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Un abbraccio, buona giornata.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the morning.

0: Siamo in linea all'interno del Fritz Morning, come sempre la mattina. Andiamo a fare mille un'Italia con il nostro viaggiatore. Ci fa veramente viaggiare anche in radio, Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie, ben ritrovati.
0: Allora, insieme a te oggi si va nelle Marche a scoprire Fano.
1: Fano, un comune che pensa è grande, con 60.000 abitanti. Nelle Marche, hai detto bene, affacciato direttamente sull'Adriatico, si trova tra Pesaro e Senigallia, una città che ha 2000 anni di storia, infatti nata come Fanum Fortune, il tempio della fortuna, no? Questa è l'origine del suo nome.
0: Per cosa si conosce?
1: Appunto, soprannominata città della fortuna, ma ovviamente si conosce perché è una delle città romane meglio conservate di tutta Italia. E infatti già camminando per la città cominciamo subito a vedere la stratificazione, vediamo l'impianto della vecchia città romana, poi abbiamo quello aggiunto dal Medioevo, naturalmente con le rocche e le fortificazioni, e poi c'è la città marinara legata al porto e alla pesca. Fano è una città contemporanea, è una città che in realtà vive tutto l'anno, è famosa ad esempio per gli eventi culturali, e poi abbiamo nel periodo dedicato anche uno dei carnevali più antichi d'Italia, e naturalmente non dimentichiamoci che c'è sempre la presenza del mare.
0: Assolutamente. Parliamo delle attrazioni da non perdere.
1: Ecco, abbiamo detto che la città ha origini romane e naturalmente il suo simbolo è l'arco di Augusto, costruito nel 9 d.C., porta monumentale della città lungo la via Flaminia, uno degli assi più importanti di tutto l'impero romano, e da qui ovviamente ci muoveremo a scoprire tutto il resto della città antica, perché attraversando l'arco di Augusto entriamo nella città vecchia, no? Piazze, vicoli, teatri, palazzi raccontano le epoche diverse della nostra Italia, ma naturalmente per completare l'identità di Fano, come dicevo all'inizio, bisogna anche raggiungere il mare, perché il porto di Fano, la Marina dei Cesari, è uno dei luoghi più rappresentativi, è un porto vivo dove si mescolano pescherecci, barche turistiche, e naturalmente possiamo fare la classica passeggiata sul lungomare, e ovviamente la città affascina, la tradizione vuole che questo porto canale, tra i tanti, sia stato studiato Leonardo da Vinci, ovviamente a testimonianza del ruolo strategico che la città aveva già ai tempi del grande artista.
0: Del grande Leonardo, insomma. Andiamo a parlare di esperienze che possiamo fare qui proprio a Fano, Lorenzo.
1: Ecco, allora ti direi che qua proprio ci possiamo concentrare sull'esperienza gastronomica, perché qui abbiamo una ricetta particolare che è legata essenzialmente alla città e che non possiamo trovare nella stessa variante in altri posti. Esattamente il brodetto alla fanese, che è proprio non più considerato un piatto, ma proprio un'istituzione locale, il classico piatto povero dei pescatori, no? Cucinato direttamente sulle barche con il pesce che non si riusciva a vendere. Pensa come è nata questa tradizione, ma ormai è diventato uno dei simboli proprio della cucina di tutta la regione delle Marche. E perché è diverso dagli altri brodetti di pesce che noi sappiamo esistere in tutte le nostre regioni di mare? Perché utilizza molte più varietà di pesce rispetto agli altri, e in più ha una base di pomodoro e aceto che gli dà un gusto particolare. Viene in più servito anche col pane abbrustolito. Tu pensa che ovviamente a Fano esiste un evento dedicato, il Brodetto Fest, no? Segno di quanto questa ricetta sia parte dell'identità. E poi attenzione che accanto al brodetto possiamo provare una cosa completamente diversa, magari per digerire il brodetto, la moretta fanese, che è una bevanda a base di caffè, anice e rum, sempre nata con l'origine marinaia, perché anche Fano è una di quelle storie che meritano di essere raccontate, perché fanno parte a pieno titolo di Mille e un'Italia.
0: Mille e un'Italia, grazie a Lorenzo Zucchi, alla prossima puntata.
1: Ciao.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Buongiorno, ben svegliati, siete all'interno della nostra emittente e soprattutto del Fizz & Morning, il vostro programma del mattino, gettonatissimo, grazie per i grandi ascolti che ci date ragazzi. Iniziamo oggi con un occhio alla nostra

19 anni, entra nel mondo del fumo non con la sigaretta classica, ma con quella elettronica. È un mercato che negli ultimi 10 anni è esploso con un incredibile più 450%. E non è solo una questione di vapore. L'uso dei prodotti a tabacco riscaldato è passato da pochi milioni a oltre 12 miliardi di euro. L'Europa però avverte, il marketing digitale e i social media stanno rendendo questi prodotti troppo attraenti per gli under 30. L'obiettivo di avere una generazione senza tabacco entro il 2040 sembra ancora comunque lontano e i costi sanitari per l'intera Unione restano altissimi, superando gli 80 miliardi di euro l'anno. Insomma, tra una svapata e l'altra, la sfida per la salute pubblica è tutta nuova. E voi che cosa ne pensate? È solo una moda passeggera o un rischio sottovalutato?

Chiudiamo la puntata di oggi del nostro Fitz and the Morning. Vi ringrazio davvero di cuore per essere stati in collegamento diretto con noi. Ancora una volta abbiamo portato dati e notizie verificate. Questo è il compito da parte nostra per entrare ovviamente nei vostri uffici, nelle vostre case, nelle vostre auto con notizie importanti da diffondere. Questi dati che vi abbiamo appunto portato oggi ci fanno riflettere sull'uso per esempio delle sigarette elettroniche, ma delle sigarette tutte. E il nostro grido che arriva proprio dalla radio è: smettete di fumare, ragazzi, fatelo per la vostra salute, fatelo anche per le persone che vi circondano, per le persone che vi amano, insomma. Questo è veramente importante, lo diciamo perché purtroppo i dati alla mano che arrivano dai nosocomi italiani non parlano di poche problematiche che riguardano i nostri cari polmoni, già con l'aria che respiriamo spesso nelle nostre città non sempre prettamente pulita, no? Per di più, se ci infiliamo pure la sigaretta, ricordiamoci insomma che non è molto salutare, anzi non lo è davvero per nulla. Grazie per averci seguito. Domani con noi Paolo Crivellaro per parlare di cultura, teatro e tanto altro, avvenimenti da non perdere, e lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi. Una buona giornata, grazie davvero di cuore per essere stati con noi.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua, ieri la chiusura del vertice NATO ad Ankara con Trump che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia. Iran continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. A Milano finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdura e frutta raccolte in zona, il divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto dopo l'incendio di ieri in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua e l'asservizio della redazione.
3: Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali e per noteran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
2: Ieri la chiusura del vertice NATO da Ankara con Trump, che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia e Iran. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump. La premier ha però ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ma affermando di non averne parlato con lui. Sentiamo le parole di Meloni.
4: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo. Poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela e il servizio della redazione.
5: Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a Re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
2: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdura e frutta raccolte in zona, e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi, dopo che nella serata di ieri un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. L'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri. Lo sport e il calcio: l'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato dalla Federazione Calcistica Messicana, 2 giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze, di 47 anni, succede a Vieira Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato col suo predecessore nel 2024, concludosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali di casa. Il tennis: 2 sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk, cedendo in 2 set 6-3, 6-2. Poi Flavio Coboli crolla con la wild card Arthur Ferri in 3 set 6-4, 7-6, 6-0. Entrambi sulla centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Abbiamo terminato, dopo.
1: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho, anche lui brilla un

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io vuoi, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

temperatura segna il vostro termometro oggi? Qualunque sia, preparatevi, perché stiamo per farla salire ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'ora più infuocata della vostra giornata. Benvenuti in Estatissima. Oggi vogliamo portarvi lontano, oltre la routine, oltre le pareti dell'ufficio o i confini della vostra città. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una strada costiera, il vento, il sole e una radio che suona esattamente la vostra canzone preferita. Ecco, quell'emozione è ciò che vogliamo regalarvi in questa sessantina di minuti insieme. Un viaggio emozionale guidato dai successi più strabilianti del momento. Siete la nostra forza e l'energia che ci arriva dai vostri messaggi, che è davvero pazzesca, ragazzi. Continuate a scriverci via SMS e WhatsApp al numero della radio. Tra poco avremo anche i nostri ospiti, eh? Infatti andremo direttamente a sentire le ultime novità di gadget e tecnologia high-tech dal portale Tecno Android insieme a Francesco Colonna. Uno spazio che si rinnova, quello con il salotto più cool, Luciano Simonelli e le sue notizie che riguardano l'Italia e il mondo. E ancora, eventi e appuntamenti da non perdere, tra cui mostre e cose magnifiche, insieme a Stefano Resmini. È solo d'estate. Insomma, ragazzi, sintonizzatevi sulle frequenze del benessere totale. Stiamo per sganciare una hit dietro l'altra. Il ritmo non si ferma. Estatissima, spacca tutto!

0: Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon, prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo, domani le due semifinali riflettori sulla sfida tra Sinner e Djokovic. A pallavolo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia, e poi il ciclismo tra poco.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. Alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia-Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato da Federazione Calcistica Messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze di 47 anni, succede a Vieira Guaire, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali in casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. La prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk, cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in tre set 6-4-7-6-6-0. Entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
4: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, i due si affronteranno domani venerdì sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev.
0: La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vivrà l'emozione di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania che si svolgerà a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il ciclismo, primavera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooi, che si aggiudica la quinta tappa. Il corridore della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter e Tim Merlier in una delle frazioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grande Boucle fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale in maglia gialla, resta il norvegese Thorstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretto la sua maglia verde. Già oggi gli equilibri potrebbero cambiare con la prima prova in montagna sui Pirenei, frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo 80 km dal traguardo, quando i corridori si troveranno ai piedi dell'Aspin, 12 km con una pendenza media del 6,5%, prima di scalare l'iconico Tourmalet, 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Estatissima. Estatissima.
6: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Ci troviamo ancora una volta in linea per una bella estate carica e piena zeppa di tecnologia, tecnoestate. C'è con noi in diretta Francescone Colonna, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Senti, parliamo oggi della DJI che torna con un prodotto nuovo.
1: Esattamente, torniamo a parlare di DJI che diciamo vi consiglia e vi consiglio io questo Power 1000 Mini, che è un generatore di energia. Si sa, estate vuol dire camping, vuol dire stare sulla spiaggia ore magari con la propria famiglia, e di cosa abbiamo bisogno purtroppo? Dell'energia, perché ormai siamo sempre più collegati ai nostri telefonini, ai computer, e quindi questo vi permetterà di portarvi l'energia un po' ovunque. Come dicevo, è un generatore, quindi si carica a casa e poi lo si porta in giro. La cosa molto carina è che è piccolo, quindi abbastanza portatile, è un po' pesantino, ma comunque è nella norma, ed è una stazione di alimentazione che vi può dare, garantire tante ore di ricarica, fino a 75-58 minuti di ricarica, a secondo di quello che ovviamente andate a collegare. Ha una potenza massima di 1000 watt e pensate che potete anche andare a collegare alcuni elettrodomestici fino a 1200 watt, quindi in casi estremi potete utilizzarlo anche per questo scopo. Ha un LED integrato, quindi potete utilizzarlo anche come lampada, e ha anche, diciamo, delle modalità, ecco, perdonatemi, non mi veniva, SOS, quindi se siete in emergenza questa lucina fa tutte delle strane cose per richiamare l'attenzione. Altra cosa molto interessante è che all'interno ha un cavo retrattile lungo abbastanza, Type-C, per poter collegare il vostro dispositivo senza dovervi portarvi i cavi pure dietro. Il costo è un po' elevato, 569 euro, ma chi, diciamo, ha bisogno di questa tipologia di attrezzatura sa benissimo che è un prezzo super interessante, soprattutto se magari andate anche in barca o in macchina, insomma ha diverse utilità.
0: Hai capito, insomma, questa DJI che è venuta fuori dopo i droni, insomma, ci dà questa bella ricarica, come si dice, per quelli che appunto saranno all'aria aperta o fanno campeggio e insomma stanno magari, esatto, con la tenda, hanno bisogno di ricaricarsi tutti questi benedetti smartphone e aggeggi vari.
1: Puoi anche ricaricare il drone.
0: Ecco, puoi anche ricaricare il drone, bene, bene.
1: Esatto.
0: Tante notizie utili per quest'estate le trovate in Tecnoestate con Francesco Colonna, che torna la prossima settimana insieme a noi in Estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Allora, ci siamo ancora una volta pronti ad accomodarci nel salotto più caldo, perché le sue notizie sono anche un po' hot certe volte, anche se oggi in realtà parliamo di un argomento che farà felici forse i genitori, le mamme, chi lo sa. Qui con noi abbiamo Luciano Simonelli, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti. Fa un po' caldino, però quest'estate.
0: Fa caldino, sì, esatto.
1: In ogni modo i genitori, i quali volessero sognare una estate di vacanza in coppia e dare la briglia sciolta ai loro figli, avrebbero una possibilità interessante, che sono i campi estivi per i ragazzi tra gli 11, 14 anni, anche 16, 18 anni, perché si sta diffondendo una tradizione che c'era, no? C'erano i campi estivi per imparare le lingue, c'erano i campi estivi per andare al mare, semplicemente così. Invece i campi estivi si sono evoluti e sviluppati per offrire ai ragazzi la possibilità proprio di sviluppare quelli che sono i loro particolari interessi. Se vuoi imparare a tennis meglio, allora c'è il campo estivo per il tennis, quello per l'equitazione, addirittura ci sono dei campi estivi per i ragazzi che vogliono diventare videomaker, oppure dei campi estivi per quelli che già hanno l'idea di voler entrare a lavorare nel mondo della moda, eccetera eccetera. Ce ne sono di tutti i gusti, i prezzi sono abbastanza abbordabili, sono tra il media, tra i 500 e gli 800 euro a settimana, tutto compreso, cibi, alloggio, eccetera eccetera, e sono sparsi in varie località italiane e anche all'estero. Per avere un'idea generale del tutto, potreste andare nel sito tuttocampiestivi.com, lo ripeto, tuttocampiestivi.com, e lì potete avere un'idea generale, eccetera. E così i genitori se ne potranno stare tranquillamente in viaggio o andare sulla spiaggia, eccetera, ricordare, se sono un po' âgé, ricordare com'è bello volersi bene, prendere l'aperitivo qua e là, insomma, tutti contenti d'estate, i ragazzi a seguire i loro interessi insieme con tanti altri ragazzi e ragazze, e voi genitori
0: sì, felici, sì, pure sì, altrettanto. Grazie a Luciano Simonelli, a presto.

0: Siamo come sempre in diretta all'interno di Estatissima, ultimo collegamento di questa puntata. Andiamo subito ad ascoltare la voce del nostro Stefano Resmini. Questa è solo d'estate. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao Alessandro e ben trovati a tutti e a tutti.
0: Oggi si va in Sardegna insieme a te a visitare che cosa?
1: Vi porto in Sardegna e non rammaricatevi se non andremo al mare, perché il posto che vedremo è a dir poco unico e affascinante. Avvolti magari dalla magia dell'imbrunire, andiamo nelle campagne di Monorba, un piccolo paese del Lugo d'Oro, una cinquantina di chilometri da Sassari. Andremo alla necropoli di Sant'Andrea Priu, un sito di età prenuragica, uno dei più importanti complessi archeologici della Sardegna. Qui, scavate sulle pareti e sul pianoro di un affioramento di trachite, ci sono una ventina di tombe ipogeiche del tipo Adomus Deianas, un luogo dal fascino senza tempo, sia per la sua posizione geografica, ma soprattutto per l'indiscutibile valore storico e culturale. Nel luglio del 2025, insieme ad altre domus, questa necropoli è stata inserita nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Tra le 20 domus deianas, case delle fate in lingua sarda, che popolano questo sito, ce ne sono tre di particolare importanza: la tomba del capo, la tomba a capanna circolare e la tomba a camera. La tomba del capo ha una estensione di 250 metri quadrati e comprende 18 ambienti disposti a labirinto. Un atrio ci introduce nell'anticella semicircolare, le due celle retrostanti sono rettangolari e disposte in successione longitudinale. Sulle loro pareti si aprono portelli che portano a numerose celle secondarie con nicchie e banconi. Usata dai romani, dai bizantini, questa tomba fu trasformata in chiesa rupestre, una delle prime. Fu più volte intonacata e affrescata con scene

0: grazie forse alla maestosa roccia che sagoma la forma di un toro, simbolo sacro di fertilità. Un consiglio però, prima di allontanarvi dalla zona di queste tombe ipogeiche, cercate Sabilas, che è lì vicino, un rupestre agriturismo che vi appagherà e vi soddisferà con cibo sano e schietto.
1: Grazie Stefano, al prossimo appuntamento con Solo d'Estate.
0: Al prossimo e buona

E allora la puntata odierna si va a chiudere, no, del nostro programma estivo. Per quanto riguarda invece le curiosità, vi metto questa qua come ciliegina sulla torta. Pensate che il primo cinema drive-in fu inaugurato proprio in una calda estate. Insomma, c'è qualcosa di magico nel vedere un film sotto il tetto delle stelle. Se vi siete persi ovviamente qualche bella intervista, la potrete ritrovare e riascoltare sul nostro sito estatissima.it. Ci trovate anche sui social Facebook e LinkedIn. Vi lasciamo ovviamente al vostro proseguimento di giornata, sperando di avervi regalato un sorriso e avervi emozionato con la nostra musica. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Ancora tensioni e scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino in provincia di Chieti. Ci sarebbe almeno un morto. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora le tensioni e gli scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira oggi siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti poco prima. In Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, poche ore prima della prevista sepoltura della guida suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Immediata la reazione di Mosca, risponderemo in modo adeguato. In Italia il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende, il servizio della redazione.
2: Davanti ai magistrati romani, l'imprenditore ha respinto ogni accusa dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
1: Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sono intervenuti l'eli soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Ieri a Napoli il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha convocato all'indomani dei gravissimi fatti di Montesanto oltre due ore di confronto per mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade ma anche per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel palazzo della prefettura di Napoli il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i procuratori di Napoli, Napoli Nord, Torri Annunziata, oltre che il procuratore generale di Napoli e la presidente della corte d'appello. Notizia di economia: in chiusura frena l'inflazione cinese a giugno, il rallentamento è stato maggiore del previsto con l'indice tendenziale che si è attestato all'1% su base annua grazie al calo dei prezzi dell'energia dovuto al miglioramento della situazione in Medio Oriente. Nel precedente mese di maggio i prezzi al consumo erano saliti dell'1,2% su base annua. L'inflazione rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato da Pechino. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Giunta della Regione Calabria ha approvato su proposta del Presidente Roberto Occhiuto il piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento punta a consolidare il percorso di risanamento della sanità calabrese, migliorare i servizi e riportare la gestione del sistema sanitario all'ordinario esercizio delle competenze regionali. Via libera anche al piano di riparto delle risorse destinate al potenziamento dell'assistenza territoriale per il 2026. Due imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Procura di Crotone sulla bancarotta di una società operante nella produzione di calcestruzzo. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato anche al sequestro delle quote di tre aziende per un valore complessivo di circa 400.000 euro. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito la confisca di beni per un valore di circa 2.700.000 euro nei confronti di un imprenditore del settore alimentare, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa perché ritenuto appartenente alle cosche De Stefano e Tegano. Il patrimonio confiscato comprende una società, terreni, fabbricati oltre 110.000 euro in contanti. Si chiama Calabria Ambiente, la nuova applicazione presentata dalla Regione Calabria per la tutela del territorio. L'app consentirà ai cittadini di consultare in tempo reale segnalazioni ambientali, interventi sul territorio, monitoraggi di ARPACAL e dati sulla qualità del mare, oltre a informazioni su incendi, scarichi abusivi e altre criticità ambientali. Secondo il presidente Roberto Occhiuto, la Calabria è la prima regione italiana ad offrire uno strumento di questo tipo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: volere.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Non si fermano i bombardamenti americani in Iran.

dopo la brusca rottura della tregua, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, e quanto emerge dal nuovo bollettino di Copernicus. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un creator digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. Poi Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua e il servizio della redazione.
2: Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sentiamo il servizio.
3: Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a Re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane.

0: custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
1: Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo del 2016 al gruppo cinese Daoe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera con l'avvocato Filippo Cocco dopo l'udienza di ieri davanti alla seconda sezione penale, in cui il PG aveva chiesto la conferma della condanna. La Suprema Corte, come riferito dal difensore, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d'appello. Un uomo di 48 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario, cadendo a terra, soccorso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un criptatore digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web, tra cui OnlyFans e Fansly. Il creator, residente a Trieste, contava oltre 100.000 follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. L'ultima pagina: Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo posto Bianca Pizzorno con la Sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo Sbirico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. E sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale di voti espressi è 643, pari all'80,4% dei 20 di diritto. A presiedere il seggio Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Abbiamo terminato, a dopo.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon, prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo, domani le due semifinali riflettori sulla sfida tra Sinner e Djokovic. La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia, e poi il ciclismo tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Yo, what is this boom the bash and rock on? A south side where I come from.
3: 1070, gente del sud.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia-Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato da Federazione Calcistica Messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze, di 47 anni, succede a Vieira Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali in casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'ucraina Kostyuk cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in 3 set 6-4 7-6 6-0. Entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, i due si affronteranno domani venerdì sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev.
1: Da pallavolo anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli Europei di Volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vibrerà le emozioni di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania che si svolgerà a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il ciclismo, primavera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooi, che si aggiudica la quinta tappa. Il corridore della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter e Tim Merlier in una delle frazioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grande Boucle fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale in maglia gialla, resta il norvegese Torstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretta la sua maglia verde. Già oggi gli equilibri potrebbero cambiare con la prima prova in montagna sui Pirenei, frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo 80 km dal traguardo, quando i corridori si troveranno ai piedi della Spin, 12 km con una pendenza media del 6,5%, prima di scalare l'iconico Tourmalet, 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Ancora tensioni e scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un creator digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. Poi Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora le tensioni e gli scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira oggi siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze. In risposta agli attacchi statunitensi avvenuti poco prima, in Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, poche ore prima della prevista sepoltura della guida suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Immediata la reazione di Mosca, risponderemo in modo adeguato. In Italia il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende, il servizio della redazione.
2: Davanti ai magistrati romani, l'imprenditore ha respinto ogni accusa dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
1: Un uomo di 48 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario cadendo a terra, soccorso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un criettro digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web tra cui OnlyFans e Fansly. Il creator residente a Trieste contava oltre 100.000 follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. Ultima pagina, Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo posto Bianca Pizzi Sorno con La sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. E sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale di voti espressi è 643, pari all'80,4% dei 20 diritto. A presiedere il seggio Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo

0: giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
4: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
4: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
4: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
4: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Ancora tensioni e scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino in provincia di Chieti. Ci sarebbe almeno un morto. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora le tensioni e gli scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira oggi siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti poco prima. In Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato poche ore prima della prevista sepoltura della guida suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Immediata alla reazione di Mosca, risponderemo in modo adeguato. In Italia il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende, il servizio della redazione.
5: Davanti ai magistrati romani, l'imprenditore ha respinto ogni accusa dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
3: Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino in provincia di Chieti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Dai primi accertamenti certamente si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni, limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Ieri a Napoli il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha convocato all'indomani dei gravissimi fatti di Monte Santo oltre 2 ore di confronto per mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade ma anche per congiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel Palazzo della Prefettura di Napoli il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i procuratori di Napoli, Napoli Nord, Torri Annunziata, oltre che il Procuratore Generale di Napoli e la Presidente della Corte d'Appello. Notizia di economia: in chiusura frena l'inflazione cinese a giugno. Il rallentamento è stato maggiore del previsto, con l'indice tendenziale che si è attestato all'1% su base annua grazie al calo dei prezzi dell'energia dovuto al miglioramento della situazione in Medio Oriente. Nel precedente mese di maggio i prezzi al consumo erano saliti dell'1,2% su base annua. L'inflazione rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato da Pechino. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
7: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centrodestra. Una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
2: La cronaca, tragedia a Palermo, un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: La procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxi rogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
2: Prima condanna a Milano nel processo nato dalle denunce della senatrice a vita Liliana Segre contro gli insulti ricevuti sui social, un imputato è stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e al risarcimento di 1.500 euro che sarà devoluto in beneficenza. Altri imputati hanno invece ottenuto la remissione della querela dopo essersi scusati e aver risarcito enti come il memoriale della Shoah, mentre altri ancora sono stati ammessi alla messa alla prova con lavori di pubblica utilità.
1: Andiamo all'estero. In Russia si aggrava la crisi del carburante. Diverse regioni hanno introdotto un sistema di rifornimento alternato in base al numero di targa delle automobili per contenere la carenza di benzina. La misura è già in vigore in numerose aree del paese, mentre il governo cerca di rassicurare i cittadini sostenendo che le difficoltà saranno superate a breve. Intanto in molte città continuano a formarsi lunghe code davanti ai distributori ancora forniti.
2: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030. La chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, l'Inter è pronta ad accogliere Anan Kalaili. Dopo una lunga trattativa, l'Union Saint-Gilloise ha accettato l'offerta da 25 milioni di euro più bonus presentata dal club nerazzurro. Il giocatore arriverà a Milano nel fine settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale, mettendosi subito a disposizione di Cristian Chivu per l'inizio della preparazione estiva. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

temperatura segna il vostro termometro oggi? Qualunque sia, preparatevi, perché stiamo per farla salire ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'ora più infuocata della vostra giornata. Benvenuti in Estatissima. Oggi vogliamo portarvi lontano, oltre la routine, oltre le pareti dell'ufficio o i confini della vostra città. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una strada costiera, il vento, il sole e una radio che suona esattamente la vostra canzone preferita. Ecco, quell'emozione è ciò che vogliamo regalarvi in questa sessantina di minuti insieme. Un viaggio emozionale guidato dai successi più strabilianti del momento. Siete la nostra forza e l'energia che ci arriva dai vostri messaggi, che è veramente pazzesca, ragazzi. Continuate a scriverci via SMS e WhatsApp al numero della radio. Tra poco avremo anche i nostri ospiti, eh? Infatti andremo direttamente a sentire

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ci troviamo ancora una volta in linea per una bella estate carica e piena zeppa di tecnologia, tecnoestate. C'è con noi in diretta Francescone Colonna, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Senti, parliamo oggi della DJI che torna con un prodotto nuovo.
1: Esattamente, torniamo a parlare di DJI che diciamo vi consiglia e vi consiglio io questo Power 1000 Mini, che è un generatore di energia. Si sa, estate vuol dire camping, vuol dire stare sulla spiaggia ore magari con la propria famiglia, e di cosa abbiamo bisogno purtroppo? Dell'energia, perché ormai siamo sempre più collegati ai nostri telefonini, ai computer, e quindi questo vi permetterà di portarvi l'energia un po' ovunque. Come dicevo, è un generatore, quindi si carica a casa e poi lo si porta in giro. La cosa molto carina è che è piccolo, quindi abbastanza portatile, è un po' pesantino, ma comunque è nella norma, ed è una stazione di alimentazione che vi può dare, garantire tante ore di ricarica, fino a 75-58 minuti di ricarica, a secondo di quello che ovviamente andate a collegare. Ha una potenza massima di 1000 watt e pensate che potete anche andare a collegare alcuni elettrodomestici fino a 1200 watt, quindi in casi estremi potete utilizzarlo anche per questo scopo. Ha un LED integrato, quindi potete utilizzarlo anche come lampada, e ha anche, diciamo, delle modalità, ecco, perdonatemi, non mi veniva, SOS, quindi se siete in emergenza questa lucina fa tutte delle strane cose per richiamare l'attenzione. Altra cosa molto interessante è che all'interno ha un cavo retrattile lungo abbastanza, Type-C, per poter collegare il vostro dispositivo senza dovervi portarvi i cavi pure dietro. Il costo è un po' elevato, 569 euro, ma chi, diciamo, ha bisogno di questa tipologia di attrezzatura sa benissimo che è un prezzo super interessante, soprattutto se magari andate anche in barca o in macchina, insomma ha diverse utilità.
0: Hai capito, insomma, questa DJI che è venuta fuori dopo i droni, insomma, ci dà questa bella ricarica, come si dice, per quelli che appunto saranno all'aria aperta o fanno campeggio e insomma stanno magari, esatto, con la tenda, hanno bisogno di ricaricarsi tutti questi benedetti smartphone e aggeggi vari.
1: Puoi anche ricaricare il drone.
0: Ecco, puoi anche ricaricare via il drone, bene, bene.
1: Esatto.
0: Tante notizie utili per quest'estate le trovate in Tecnoestate con Francesco Colonna, che torna la prossima settimana insieme a noi in estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Pier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni da Trump e non chiude a Vannacci. A Palermo litiga con il cognato, muore schiacciato sotto il suo peso. Maxi rogo a Milano, la DD nega per incendio doloso. Prima condanna a Milano nel processo a Jeter di Liliana Segre. In Russia carburante scarseggia, il via il sistema di rifornimento in base al numero di targa e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centro destra, una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
4: La cronaca tragedia a Palermo: un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: La procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxi rogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
4: Prima condanna a Milano nel processo nato dalle denunce della senatrice a vita Liliana Segre contro gli insulti ricevuti sui social, un imputato è stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e al risarcimento di 1.500 euro che sarà devoluto in beneficenza. Altri imputati hanno invece ottenuto la remissione della querela dopo essersi scusati e aver risarcito enti come il memoriale della Shoah, mentre altri ancora sono stati ammessi alla messa alla prova con lavori di pubblica utilità.
0: Andiamo all'estero: in Russia si aggrava la crisi del carburante. Diverse regioni hanno introdotto un sistema di rifornimento alternato in base al numero di targa delle automobili per contenere la carenza di benzina. La misura è già in vigore in numerose aree del paese, mentre il governo cerca di rassicurare i cittadini sostenendo che le difficoltà saranno superate a breve. Intanto in molte città continuano a formarsi lunghe code davanti ai distributori ancora forniti.
4: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030. La chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inter è pronta ad accogliere Anan Kalaili. Dopo una lunga trattativa, l'Union Saint-Gilles ha accettato l'offerta da 25 milioni di euro più bonus presentata dal club nerazzurro. Il giocatore arriverà a Milano nel fine settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale, mettendosi subito a disposizione di Cristian Chivu per l'inizio della preparazione estiva. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
5: Estatissima.

0: Allora, ci siamo ancora una volta pronti ad accomodarci nel salotto più caldo, perché le sue notizie sono anche un po' hot certe volte, anche se oggi in realtà parliamo di un argomento che farà felici forse i genitori, le mamme, chi lo sa. Qui con noi abbiamo Luciano Simonelli, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti. Un po', fa un po' caldino, però quest'estate.
0: Fa caldino, sì, esatto.
1: In ogni modo i genitori, i quali volessero sognare una estate di vacanza in coppia e dare la briglia sciolta ai loro figli, avrebbero una possibilità interessante, che sono i campi estivi per i ragazzi tra gli 11, 14 anni, anche 16, 18 anni, perché si sta diffondendo una tradizione che c'era, no? C'erano i campi estivi per imparare le lingue, c'erano i campi estivi per andare al mare, semplicemente così. Invece i campi estivi si sono evoluti e sviluppati per offrire ai ragazzi la possibilità proprio di sviluppare quelli che sono i loro particolari interessi. Se vuoi imparare a tennis meglio, allora c'è il campo estivo per il tennis, quello per l'equitazione, addirittura ci sono dei campi estivi per i ragazzi che vogliono diventare videomaker, oppure dei campi estivi per quelli che già hanno l'idea di voler entrare a lavorare nel mondo della moda, eccetera eccetera. Ce ne sono di tutti i gusti, i prezzi sono abbastanza abbordabili, sono tra i 500 e gli 800 euro a settimana, tutto compreso, cibi, alloggio, eccetera eccetera, e sono sparsi in varie località italiane e anche all'estero. Per avere un'idea generale del tutto, potreste andare nel sito tuttocampiestivi.com, lo ripeto, tuttocampiestivi.com, e lì potete avere un'idea generale, eccetera. E così i genitori se ne potranno stare tranquillamente in viaggio o andare sulla spiaggia, eccetera, ricordare, se sono un po' âgé, ricordare com'è bello volersi bene, prendere l'aperitivo qua e là, insomma, tutti contenti d'estate, i ragazzi a seguire i loro interessi insieme con tanti altri ragazzi e ragazze, e voi genitori
0: zitti, felici zitti, pure zitti. Altrettanto. Grazie a Luciano Simonelli, a presto.
1: A

stelle, che poi sai che gran casino, se non saranno lì a guardarci.

0: Siamo come sempre in diretta all'interno di Estatissima, ultimo collegamento di questa puntata. Andiamo subito ad ascoltare la voce del nostro Stefano Resmini. Questa è solo d'estate. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao Alessandro e ben trovati a tutti e a tutti.
0: Oggi si va in Sardegna insieme a te a visitare che cosa?
1: Vi porto in Sardegna e non rammaricatevi se non andremo al mare, perché il posto che vedremo è a dir poco unico e affascinante. Avvolti magari dalla magia dell'imbrunire, andiamo nelle campagne di Monorba, un piccolo paese del Lugo d'Oro, una cinquantina di chilometri da Sassari. Andremo alla necropoli di Sant'Andrea Priu, un sito di età prenuragica, uno dei più importanti complessi archeologici della Sardegna. Qui, scavate sulle pareti e sul pianoro di un affioramento di trachite, ci sono una ventina di tombe ipogeiche del tipo Adomus Deianas, un luogo dal fascino senza tempo, sia per la sua posizione geografica, ma soprattutto per l'indiscutibile valore storico e culturale. Nel luglio del 2025, insieme ad altre domus, questa necropoli è stata inserita nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Tra le 20 domus deianas, case delle fate in lingua sarda, che popolano questo sito, ce ne sono tre di particolare importanza: la tomba del capo, la tomba a capanna circolare e la tomba a camera. La tomba del capo ha una estensione di 250 metri quadrati e comprende 18 ambienti disposti a labirinto. Un atrio ci introduce nell'anticella semicircolare, le due celle retrostanti sono rettangolari e disposte in successione longitudinale. Sulle loro pareti si aprono portelli che portano a numerose celle secondarie con nicchie e banconi. Usata dai romani, dai bizantini, questa tomba fu trasformata in chiesa rupestre, una delle prime. Fu più volte intonacata e affrescata con scene del Nuovo Testamento ancora visibili. Fu intitolata a Sant'Andrea, da cui il nome del sito. La tomba a capanna circolare è assai interessante per le sue cappelle votive e il soffitto decorato con una raggiera di solchi incisi nella roccia. La tomba a camera riproduce architetture tipiche di abitazioni neolitiche. Questi ritrovamenti sorprendono per la loro stupefacente bellezza, ma ad ammagliare l'energia che questo sito trasmette. Grazie forse alla maestosa roccia che sagoma la forma di un toro, simbolo sacro di fertilità. Un consiglio però, prima di allontanarvi dalla zona di queste tombe ipogeiche, cercate Sabilas, che è lì vicino, un rupestre agriturismo che vi appagherà e vi soddisferà con cibo sano e schietto.
0: Grazie Stefano, al prossimo appuntamento con Solo d'Estate.
1: Al prossimo e buon

E allora la puntata odierna si va a chiudere, no? Del nostro programma estivo. Per quanto riguarda invece le curiosità, vi metto questa qua come ciliegina sulla torta. Pensate che il primo cinema drive-in fu inaugurato proprio in una calda estate. Insomma, c'è qualcosa di magico nel vedere un film sotto il tetto delle stelle. Se vi siete persi ovviamente qualche bella intervista, la potrete ritrovare e riascoltare sul nostro sito estatissima.it. Ci trovate anche sui social Facebook e LinkedIn. Vi lasciamo ovviamente al vostro proseguimento di giornata, sperando di avervi regalato un sorriso e avervi emozionato con la nostra musica. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Giunta della Regione Calabria ha approvato su proposta del Presidente Roberto Occhiuto il piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento punta a consolidare il percorso di risanamento della sanità calabrese, migliorare i servizi e riportare la gestione del sistema sanitario all'ordinario esercizio delle competenze regionali. Via libera anche al piano di riparto delle risorse destinate al potenziamento dell'assistenza territoriale per il 2026. Due imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Procura di Crotone sulla bancarotta di una società operante nella produzione di calcestruzzo. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato anche al sequestro delle quote di tre aziende per un valore complessivo di circa 400.000 euro. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito la confisca di beni per un valore di circa 2.700.000 euro nei confronti di un imprenditore del settore alimentare, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa perché ritenuto appartenente alle cosche De Stefano e Tegano. Il patrimonio confiscato comprende una società, terreni, fabbricati oltre 110.000 euro in contanti. Si chiama Calabria Ambiente, la nuova applicazione presentata dalla Regione Calabria per la tutela del territorio. L'app consentirà ai cittadini di consultare in tempo reale segnalazioni ambientali, interventi sul territorio, monitoraggi di ARPACAL e dati sulla qualità del mare, oltre a informazioni su incendi, scarichi abusivi e altre criticità ambientali. Secondo il presidente Roberto Occhiuto, la Calabria è la prima regione italiana ad offrire uno strumento di questo tipo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Siamo ostaggi di questa malinconia.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morde c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

Dai dai, let's go, che c'è Francia-Marocco in diretta per questi quarti di finale della Coppa dei Campioni. Quale Coppa? La Coppa del Mondo, che poi alla fine chi vince è un campione, quindi Coppa Mondiale dei Campioni, ecco, mi piace così. Stasera c'è questa partitazza che stanno facendo in diretta anche sulla Rai Nazionale e dicono nei italiani, poi c'è anche Rai International, quindi tanti altri canali, tante TV straniere collegati, collegate per questa grande partita tra la Francia e il Marocco, quindi un partitone e dai dai unisce proprio queste sonorità, no? Questo momento globale di sport, l'energia di Shakira, il rap fortissimo di Burna Boy per questa celebrazione del calcio, della cultura e dell'unità. Super Hit per questo mondiale di calcio 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico, il Canada, tre conti, cioè veramente abbiamo assistito a un mondiale fino adesso. Vi è piaciuto? Beh, ne siamo contenti se tutto è andato bene, perché del resto poi il calcio piace, con tutte le critiche, ma quello, quell'altro, però poi sei lì a guardarti tutte le partite come questa di stasera tra Francia e Marocco. Gran bella partita. E ci collegheremo più tardi con Giovanni Sacco anche per sapere come sta andando, ecco, in tempo reale tutte le informazioni per chi non la sta guardando, magari in viaggio, non sta ascoltando altra informazione calcistica. Ma non siamo qui stasera per parlare di calcio, no. A Wolf DJ in genere apriamo dei sondaggi, non so, ad esempio, ecco, volevo parlare di cosa accade al vostro paese durante l'estate, se c'è questa festa dove vi sentite proprio in prima persona partecipi, ecco, quale sagra fanno, qual è questa grande bella occasione, siete cantanti, andate lì, cantate sul palco, cosa accade vicino casa vostra che vi piace così tanto ogni anno d'estate, ecco, raccontateci tutto quello che volete, anche se state andando a una festa, al 351 7020 001 di Wolf DJ. Un po' questo quello che vi chiediamo stasera per stare insieme e condividere anche il vostro pensiero. Questo è Wolf DJ, vi ho salutato? Io sono semplicemente Max Martinale. No, giusto per mettere le cose in chiaro, l'ho detto prima? No, me lo chiedo tra me.

0: DJ, what DJ? Giovanni, ma allora la mamma com'è andata? Tutto bene? Sei uscito dall'ospedale? Cioè, stasera è caduta la mamma di Joe. E quindi, no, però tutto bene, stanno rientrando a casa e siamo felicissimi di questo. Joe, un bacio alla tua mamma. Mua! Bella, bella signora, brava la signora. No, perché deve farci anche le polpette, signora, mi raccomando, ecco. No, perché verremo con Joe a consumare tutte quelle sue prelibatezze. Maria Rosa, ben trovata, Wolf. Ciao Vincenzo, ciao Andrea. Buonasera, comandante, ben trovato anche a lei. Allora, andiamo un po' a sentire qualche vocale che è già arrivato al 351 7020 001 di Wolf DJ. Vi stiamo chiedendo qual è questo evento che vi piace d'estate sotto casa, al vostro paese, perché è tutto legato anche alla canzone della Brancale di Delia. Al vostro paese cosa accade d'estate che vi piace così tanto e vi rende protagonisti? Giusto per saperlo. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che belle le sagre, sagre di paese, belle. Che un po' stanno scomparendo, le feste patronali con la processione e con il cibo di strada. E è una cosa che un po' mi manca, eh. Io è da vero. Bambino, soprattutto durante la primavera, a maggio, quando al paese dei miei genitori si festeggiava Santa Maria di Merino, si faceva il viaggio appunto per le festività con la processione, il cibo di strada e quant'altro. E poi ci sono le sagre, quelle diciamo un po' più di nicchia, quelle che si svolgono soprattutto d'estate, no? La sagra, che so, della salsiccia col finocchietto selvatico, la sagra dell'asparago, la sagra del carciofo, la sagra dello stocco, chi più ne metta, che sono delle belle occasioni anche lì per farsi un giro, per andare a mangiare qualcosa, magari anche col caldo, facendosi pizzicare tutta la sera dalle zanzare, tipiche appunto delle sagre, ma vuoi mettere, stare un po' in compagnia all'aperto e mangiare magari insieme ad altri commensali e fare due chiacchiere davanti a una buona birra, un buon boccale di vino.
0: Bravo, Andrea.
1: Io adoro le sagre, sì, le adoro tutte, quando posso ci vado ovviamente, e ribadisco, non è tanto per il cibo, perché poi talvolta lascia anche un po' a desiderare, sappiamo, no, il cibo fatto frettolosamente per strada, però è proprio il contesto che mi piace. E viva le sagre,
0: e viva le sagre, viva il nostro live che praticamente ci vede qui in questa baia di Tropea in Calabria per questa serata di Wolf DJ in diretta su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, 351 7020 001, numero di Wolf DJ.

0: amore.
1: Ciao.
0: Ma mi fai già putare la prossima mattina?
1: Presto. Mimmo, ciao Mimmo. A proposito, una festa che ogni anno ricordiamo, la festa una sagra importante. È proprio quella della patata, sì, uno degli appuntamenti più attesi proprio dell'estate, che dal 1982 celebra gusto e convivialità. Quindi negli ultimi anni la manifestazione ha assunto questa veste di street food. Ah, ma dov'è questa festa? Beh, ve lo diciamo subito. Si trova in Calabria, Decollatura, la festa della patata. Oh, una patata fatta in tutte le salse. E voi come ve la preparate questa patata? Raccontatecelo anche voi, se magari avete sotto casa questa bella sagra della patonza. No, la patonza era quella di Baby Cake. No, di Elettra Lamborghini. Sì, sì, lei parla sempre così. Patonza, patonza. Questo disco è davvero una bonza, è una bomba. E allora, buonasera Ladini, buonasera alla Maria Rosa, buonasera a Brontolone. Ciao ragazzi del cast, bentrovati. Tante rubriche, a proposito, da leggere come sempre, insomma i libri. Un pezzo anche di musica emergente di un certo spessore questa sera. E poi buonasera anche ai nostri amici che ci ascoltano da ovunque, da qualsiasi posto che ovunque ci sia anche una connessione, non solo in FM, su DAB. Ecco, grazie davvero per stare con noi su questa radio che scegliete sempre e comunque, e la cosa ci fa molto piacere se diventa ancora più maniacale il giovedì con Wolf

0: Cioè, come funziona il tuca tuca Macarena? Vediamo un po' le mani. Allora, lei che le mette addosso a lui e lui che... Cioè, praticamente tutto a ritmo di musica, no? È uno spremi... Cioè, un toc... È un tocca... Cioè, un contatto, ecco. Diciamo che è un contatto. Poi, se dipende dal contatto, tu puoi fare tuca, tuca... oppure maca oppure rena, capisci? Ecco, bisogna poi capire il tasto, ecco, il tasto dove viene proprio premuto. Sì, sì, esatto, fate voi e poi scegliete voi tutto quello che volete. L'importante è che anche voi facciate tuca tuca Macarena, come canta la bravissima, non altissima, simpaticissima, carinissima Baby K. Oh, estate 2026 con Baby K, mi piace. Mi piace soprattutto che voi stiate inviando i messaggi. Ecco, questo è importante, sapere sta sagra di paese, questo momento dove vi divertite di brutto, dove veramente vi sentite ancora più protagonisti. Pronto?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto.
0: Ciao.
1: Allora, io vivendo al nord da qualche anno, ovviamente le sagre sono un pelo diverse, le feste sono un pelo diverse rispetto al sud. Abitando a Vigevano, qui c'è un evento particolare che si tiene praticamente i primi di settembre e si chiama il Berluch, che sarebbe praticamente l'opportunità di bruciare il carro con il diavolo di sopra, perché è un evento propiziatorio, avviene a settembre ma si portano avanti per dicembre sostanzialmente, ed è come buon inizio rispetto al nuovo anno. Un saluto a te Max, una buona giornata e buona diretta.
0: Grazie per la giornata, grazie per la serata. E mi raccomando, voi insomma cercate di inviarci le vostre curiosità, sagre, feste. Elettra!

0: Bam bam, bambina.
1: Ehi, hey Jack, hai sentito Wolf DJ? Il lupo te le suona, te le suona.
2: Il lupo te le suona, come te le suona? Ma le suonate anche voi, perché siete voi a fare poi i protagonisti di Wolf DJ. Comandante, dove siete? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, è festa del paese. È adesso che mi fai pensare, la prossima settimana a Venezia c'è la festa proprio
2: del rione,
3: di Venezia, dei veneziani. Ce ne sono diversi. D'inverno c'è la festa della salute, il 21 novembre si va a ringraziare la Madonna della Salute per la guarigione da una delle tante epidemie e pandemie che colpivano la Repubblica di Venezia, perché tu sai che poi arrivavano le malattie, arrivavano con le navi. Veneziani erano grandi navigatori e vabbè, ma la festa vera è quella del Redentore, il terzo sabato di luglio.
2: Cosa accade? Cosa accade, comandante?
3: Ed è una festa dove ci si prepara in barca, in laguna, con gli addobbi, e si mangiano i piatti tipici di quel giorno, che sono i bigoli in salsa, che è una pasta fatta con un sugo fatto con le acciughe, le cipolle, molto molto buona. Sarde in saor, sono sarde sempre in saor, con le cipolle, che si conserva bene, e tanta tanta musica, allegria. Ricordo nel 1989 la festa del Redentore, per iniziare a mezzanotte, diciamo, con i fuochi d'artificio, e quel giorno iniziarono subito dopo il concerto dei Pink Floyd.
2: Wow,
3: quindi il Redentore è una festa che per noi veneziani vuol dire tanto.
2: È vero. Grazie, grazie comandante da Venezia. Io invece volevo segnalarvi, a parte che c'è un calcio di rigore per la Francia, ecco, sì, calcio di rigore per la Francia, se l'è procurato un Mbappé e lo va a tirare lui, quindi questione di attimi vi informerò io in tempo reale come se è entrato in porta, ha fatto il gol la Francia. Tra poco, invece a Vibo Valentia Marina in Calabria oggi è arrivata questa mattina la Windsurf, il veliero da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Windstar Cruises. E la nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d'appoggio. Un veliero che ha incantato residenti e passanti grazie a questa maestosità di una stazza di oltre 15.000 tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi, e non vi, cioè 300 passeggeri, e non vi dico di notte adesso in questo momento che quadro che rappresenta in mezzo al mare veramente sto veliero. Nel frattempo si sta prestando a tirare il calcio di rigore Mbappé, Francia contro Marocco, siamo al 26esimo del primo tempo, non guarda il portiere, si sta concentrando, guarda la tribuna, però mi raccomando, inquadra la porta, aspettate un attimo che vi dico se segna. Deschamps lo guarda un po' turbato, dice: ma questo la vede la porta? L'arbitro forse fischia, forse no, cioè, è successo qualcosa, non lo fanno tirare rigore? Vediamo un po', forse si decidono, l'arbitro, sì, ok, puoi andare a tirare. Sta prendendo la rincorsa Mbappé. Ecco, Francia-Marocco ancora stanno sullo 0-0, il check è finito, ancora parte o non parte sto rigore? Ma è incredibile, sembrano le barzellette, le barzellette, ragazzi. Vediamo un po' se riesce, tornato indietro di nuovo, ecco, adesso prende la rincorsa per la terza volta, vediamo un po' se riesce a partire per... Oh, vediamo, Mbappé contro il portiere del Marocco, parata, la parata, il portiere, ve l'ho detto, insomma, è sempre così, se non segni è inutile dire, la gatta, non puoi dire che ce l'hai nel sacco finché non l'hai presa, è così. Insomma, ancora Francia-Marocco 0-0, Mbappé si mangia un rigore, ci sono...

Salutiamo gli amici di Grosseto, gli amici della Toscana, gli amici dalla Puglia, dalla Basilicata. Saluti agli amici di Orbassano che ci stanno ascoltando. Un grande abbraccio agli amici della Liguria, da Milano e ancora tutta la Sardegna. Saluti agli amici della Costa Smeralda. Urru, ma che fai stasera? Stai facendo l'investigatore per vedere se ci sono tutta la squadra al completo di Wolf? No, perché l'energia, lo sai, l'energia di Wolf è quella che ci piace. Wow.

0: E poi.
1: Che bello le sagre, mi ricordano tante cose divertenti di tanti anni fa. Io al mio paese c'era una sagra che c'è ancora del pesce e veniva cucinato un pesce straordinario perché pescato localmente, proposto ai tanti turisti che sono da queste parti. Che bei ricordi legati a quella festa, le prime fidanzatine, qualche approccio a servire ai tavoli durato poco. Però l'aspetto ancora quest'anno sempre con grande voglia di tornarci. Almeno una volta ci torno, magari a cena, a assaggiare due cose sempre buone come allora. È la sagra del pesce che mi ricorda davvero tanto, tante fidanzatine, ma anche le presentazioni dei miei primi spettacoli dal vivo, sfilate di moda alla sfilata del pesce, alla sagra del pesce. Che meraviglia, grazie di avermi risvegliato questo ricordo particolare.
0: Ma grazie
1: e
0: a
1: viva
0: voi.
1: Le sagre.
0: Grazie, che viva le sagre, la sagra della Patonza che ci spiegheranno qual è, però al mio paese ci andiamo con loro, con la Brancale, con Levante, con Delia, perché il proprio paese è il proprio paese, non c'è paese più bello del tuo paese, del nostro paese, lo cantano loro al mio paese. Questo è Wolf DJ.

0: Quella che era...
1: Ciao, ciao, come stai? Pronto?
0: Sì. Io sono Dolce Vita.
1: Ciao, Dolce Vita. Ciao.
0: E iniziamo questa bellissima estate 2026.
1: Brava.
0: Con una bella sagra qui a Firenze,
1: wow,
0: qui in Toscana, che è la sagra del cinghiale.
1: Il cinghiale.
0: Buona estate a tutti, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Ciao.
1: Tutti a Firenze, dai, arriviamo per la sagra del cinghiale, perché comunque va mangiato. A me non piace, però per solidarietà potrei anche fare un piccolo sforzo. Ma invece facciamo una cosa, fate le valigie, perché no, metteteci dentro dei costumini, perché voglio portarvi in un posto fantastico della Sardegna. Sì, venite con noi? Dai, andiamo. Un tuffo da quale scoglio? Quello piccolo, lo scoglietto? Oppure scegliete quello grande? Come si chiama quello grande? Lo scoglio?

Piero, perché si ballerà questa canzone con un rifacimento particolare che appartiene proprio alla Zio Peter, a KJ Freak, alla featuring di Simo Lu, Alghero, super hit di qualche anno fa che appartiene. Ciao Giuni. Alghero comunque è una delle città della costa nord-occidentale della Sardegna. Ecco, è circondata da antiche mura, nota per il suo centro storico e lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Poi, se

0: a cercare anche lui che arriva così all'improvviso, Giovanni Sacco, per andare ad Alghero. Tu c'hai già la valigia pronta, Giovanni? Andiamo ad Alghero? Giovanni?
1: Sì, proprio non è che vengo da...
0: Dimmi!
1: Alghero, caro amico. Vengo da un itinerario meno affascinante, però assolutamente vorrei andare io ad Alghero, certo.
0: No, so che hai passato un pomeriggio un po' così, però insomma è andata bene, dai, la mammina sta bene, tutto a posto?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che con 4 punti avremmo portato a casa una piccola macchinetta e ne hanno dato solo 2 in testa. Mi permetto di scherzare, perché poi alla fine, quando le cose vanno bene, è anche utile fare un pochettino di ironia. Però niente, una piccola caduta, un piccolo incidente domestico, tutto risolto, e quindi mi sentivo in dovere di salutarti e di salutare tutti gli amici di Wolf DJ.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, ma ti sentiamo da quell'imbuto famosissimo, ma sei col viva voce?
1: Sì, sono dall'ambulatorio ancora, sì.
0: Ecco, no, perché sei tra l'imbuto e il cesso praticamente, beh, proprio annegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però,
1: sì,
0: ecco, dimmi.
1: Se riesco eventualmente più tardi, ti faccio un paio di telefonate così riusciamo a parlare.
0: Dai, va bene. Giovanni, siamo contenti che tutto è andato bene. La mamma è a casa e tu sei a posto, giusto?
1: Grazie, caro. Io esco dall'imbuto e cerco di venire più fresco di prima. Ciao, caro.
0: E rientra, dai, che ti vogliamo bene, ti vogliamo qui a Wolf. Grazie a Giovanni Sacco. A tra poco con le informazioni sulla partita Francia-Marocco che si sta svolgendo proprio in questo momento. Siamo al 42esimo del primo tempo, risultato 0-0. Ricordiamo che Mbappé per la Francia si è mangiato un calcio di rigore. Pronto, sono qua.
2: Ti va un giro di birra?
0: Va bene, dai.
2: Andiamo da Jack.
0: Un po' di rosso, magari, è un chiantino.

pezzo, che pezzo, che pezzo, che pezzo, pezzone. Questo è Wall DJ con Max Martinelli, il giovedì sera su

0: Silvia, dove sei? Silvia, on my day. Silvia, dove sei?
1: On my day, ragazzi. Ciao. Pensandoci e lasciando perdere i soldi, quali sono i piaceri della vita?
0: Quali sono?
1: Sesso o il cibo. O anche le due cose insieme.
0: Ma come
1: in
0: no?
1: In Giappone c'è una pratica chiamata Niotaimori e prevede di mangiare sushi direttamente sul corpo nudo di una donna.
0: Wow.
1: Che ne pensi, Brontolo?
2: Bello. Ma Brontolo, è consentito poi leccare il piatto oppure no?
1: No, lì è tutto molto figurativo. In Occidente lo chiamiamo sitofilia. La psicanalisi dice che l'impulso sessuale è strettamente legato a quello della sopravvivenza. Mangiare e amarsi praticamente nascono insieme. E pensiamo ai neonati. Freud diceva che la bocca è la prima zona erogena. Il latte materno soddisfa sia la fame che l'affetto.
2: E infatti, crescendo, da adulti siamo passati dal biberon al fiasco di Chianti.
1: Oh, su via, è un argomento serio. Ad esempio, se nell'infanzia questo primo legame con la madre si inceppa, possono crearsi dei problemi nei confronti del cibo, come ad esempio l'anoressia, dove rifiutare il cibo equivale anche a rifiutare inconsciamente una madre soffocante. Poi va detto che uomini e donne vivono anche in modo opposto il rapporto fra sesso e cibo.
2: Sento che stai per raccontarci qualche perla di saggezza.
1: Ci sono statistiche che dicono che le donne sono più concentrate sull'aspetto del corpo, la dieta, ecco, e vorrebbero dimagrire. E quante ne conosci che vogliono ingrassare? Gli uomini invece sono ossessionati dall'altro aspetto, da quello del sesso, e vorrebbero, diciamo, aumentare le dimensioni di quella parte lì.
2: Ma mica tutti. Io ho delle belle misure.
0: Bravo, pronto.
1: Bene, e poi ci sono gli alimenti che dovrebbero accendere la passione. Ostriche, champagne, cioccolato, ma chissà chi li ha individuati, perché la scienza riconosce questi effetti afrodisiaci al peperoncino, che è un vasodilatatore e quindi sarebbe l'unico vero afrodisiaco. Non è il cibo di per sé stesso, ma è l'immaginario erotico. Addirittura cucinare insieme, le cooking therapy, pare che risveglino i sensi.
2: La mia ultima cooking therapy è finita con un principio di incendio e a letto senza cena. Trovi che sia eccitante?
1: Ma solo perché ti manca la poesia. Dobbiamo recuperare il tempo e l'incontro. Linguaggio dell'amore. Baciarsi fa bene ed è pure una ginnastica dolce. Con un bacio di 60 secondi si bruciano ben 26 calorie e senza gli effetti collaterali della Nutella. Allora, che dici? Andiamo a bruciare un po' di calorie.
2: Silvia, ci starebbe bene il mio solito scopone scientifico. Ma ho saputo che a Roma esiste l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica per curare queste manie.
1: E quindi vuoi che ci andiamo insieme per fare terapia di coppia?
2: No, ci vado da solo a chiedere se hanno un formato di bacio che consuma le lasagne della sera prima.
1: Ciao, Volpini.
0: Grandi,
1: oh my day, ragazzi, forse è meglio che giochiamo a carte.
0: Oh my day con Silvia Dini, con Brontolone. Questa tecnica mi piace, ragazzi, mi piace.

affrontare una bella serata. Siete già in giro e vi state divertendo ascoltando anche la radio, ne siamo davvero ma più che contenti. Vi informiamo anche sulle prime 5 posizioni più shazamate della settimana. La numero 5 di Fred De Palma, Nite e Miss Kill, La Testa Gira. In quarta Gian Adler e la featuring di 54 Ultra per Tall To You. Karol G e Manu Chao con Vaiando Per Il Mondo sono in terza. In seconda Angelina Mango e Canto D'Amore con la featuring di Marco Mengoni. Numero 1 per Ugel, Imale Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, canzone più shazammata della settimana. Qualcuno ci ama, qualcuno ci desidera e noi ne siamo davvero contenti. No, dico in generale, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ti ama. Oh, e la vita è così, è piena d'amore. Gigi Dag e la Marquez.

0: Angela ci ascolta da Roma, ciao Angela. Maria Rosa, bentrovata ancora. La Silviona, Andrea da Catania, ciao Leo da Palermo, che bello sapere che ci siete, siete sempre tanti. Siamo qui. More music.
1: Solita roba da numeri uno.
0: Ma ti raggiungerò, te l'ho promesso che verrò. Palermo mi piace tanto, giuro, un bel passaggio da Palermo ci vuole.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il giovedì sera in diretta c'è Wolf DJ. E arriva anche un bel pensiero della serata qui a Wolf. Ah, tra poco ci collegheremo con Vito Gadaleto, che presenta questo libro bellissimo. Sapete che a Wolf parliamo anche di libri. Libro che si chiama, è proprio il nome del libro, è Il Segreto. L'avete capito, no? Quindi Il Segreto sui bookstore, potete andarlo a cercare. Ne parleremo proprio con Vito Gadaleto, lo scrittore che ha proprio rifinito questo libro, che eccolo, è proprio già al telefono, è incredibile. Vediamo un po'. Pronto? Siamo in diretta, Riccardo, pronto? C'è Vito? Vito, pronto?
2: Sì.
1: C'è Vito? Vito Gadaleto al telefono?
2: Sono Vito Gadaleto, buonasera.
1: Cavalier Vito, buonasera, ben trovato Wolf DJ. Senti, allora Vito, ma questo libro, Il Segreto, dai, parlaci un po' di questo segreto, l'importanza del segreto, cosa c'è in questo segreto?
2: Ma il segreto è la vita di ognuno di noi porta un segreto e io l'ho riportato in un libro.
1: E quindi l'importanza proprio di averlo, questo segreto, che morirà con noi il segreto, no? Sarà un segreto così profondo.
2: No, non deve morire con noi, lo dobbiamo conoscere questo segreto, è importante conoscerlo.
1: È importante conoscerlo il segreto, perché nessuno si fa i fatti suoi alla fine, quindi ognuno vuole sapere i segreti degli altri, caro Vito.
2: No, non è tanto quello, è conoscere se stessi è la cosa più importante per noi tutti quanti. Quindi, allora il segreto diventa importante per sapere qual è la nostra vita.
1: Quindi diciamo che il segreto di ognuno di noi va scoperto per capire qual è il nostro segreto.
2: Per capire il nostro segreto, per capire anche il senso della vita.
1: Esatto, quindi vi invitiamo a comprare questo libro di Vito Gadaleto, lo cercate su tutti i bookstore, Il Segreto, ed è un messaggio davvero importante. Come stanno andando le vendite? Sei contento di questa realizzazione? Un libro che hai scritto in quanto tempo?
2: Ma diciamo in 2 mesi è nato questo progetto. Ambientato a Caserta nel 1919, appena subito dopo la fine della prima guerra mondiale.
1: Wow, una bella storia. Quindi uno ci si mette e si concentra su questo libro, Il Segreto.
2: È la storia di un ragazzo che praticamente, quando torna a casa, scopre che la spagnola sta distruggendo tutto quanto l'ambiente familiare. E allora si trova con il fratello a fronteggiare il disastro praticamente.
1: Certo, voglio dire, un bel libro veramente, che devi metterti lì proprio a viaggiare con questa bellissima opera di Vito Gadaleto. Vito, dove siete? Cosa state facendo in questo momento?
2: Ma stavamo parlando con Riccardo,
1: salutiamo Riccardo Vello, grande amico di Wolf DJ. Senti, noi ti lasciamo con un pensiero. Sì, stasera il nostro sondaggio era, a parte conoscere il tuo libro, Il Segreto e tutto, ma una sagra, una festa che vi piace tanto, che si fa lì in zona, da quelle parti in Toscana, qual è?
2: No, guarda, più che in Toscana, la sagra veramente bella è quella di Ponticelli Sabino, a metà strada tra Rieti e Roma.
1: Bene, cosa si fa in questa festa, in questa sagra?
2: Ma diciamo è una sagra, è la sagra dei maccheroni.
1: È la sagra dei maccheroni, buoni,
2: quindi
1: buonissimi.
2: Ci guarda, farò dei maccheroni favolosi, ti invito a venire, perché a parte il fatto che il paese, tutta la Sabina è meravigliosa, tutta la Sabina.
1: Allora
2: però Ponticelli ha un qualche cosa in più.
1: Quindi Ponticelli, sagra del maccarone, quando è che accade questo evento?
2: È l'ultima settimana di luglio praticamente.
1: Ah, ok, quindi è fresca, quindi dobbiamo segnarla. Sì, ultima settimana, la sagra del maccarone lì dalle parti di Rieti.
2: Ti aspetto, Max.
1: Grazie,
2: ti aspetto tanto.
1: Grazie Vito, compriamo tutti il tuo libro,
2: grazie.
1: Il Segreto, buona serata, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao, salutami, ciao. Riccardo Bello. Arriva Saif, questa è Buona Domenica, Allegria. Allegria, gentili ascoltatori.

Saif, buona domenica qui a Wolf DJ. Oh, sono le 23:07 minuti in Italia. Salutiamo gli amici delle Canarie, un'ora indietro. Poi anche quelli del Brasile sono 6-7 ore indietro. Quelli del Canada, del Messico. Ricordiamo che comunque siamo qui in diretta dagli studios di Tropea al mare. Volete venire? Beh, facile, dai, prendete l'aereo, scendete giù a Lamezia e non se ne parla più. Ah, volete farla più lunga? Andate giù? Andate più giù? No, dico, come volete, comunque ci si arriva facilmente, ecco. Tempo di un bagno, due fileia con un po' di nduja, un po' piccantuccia, un po' di carne di maiale fresca, cucinata ben benino, e poi qualcos'altro? No, non so, ah, un gelato, un buon gelato di ho capito, sì, ma Salvatore Cultrera, un abbraccio a tutte le isole Canarie. Grandi, grandi, grandi, grazie per questo grande appoggio che date, che offrite a Wolf DJ, ma grazie a tutti gli editori che credono sempre e comunque in questo progetto. A proposito, ci scrive proprio Giulia da Palermo e ci dice: Max, volevo segnalarti che a Palermo dal 6 al 12 luglio c'è questa 21esima edizione del Sole Luna Doc Film Festival, un festival internazionale dedicato al cinema del reale che torna tra la GEM e Palazzo Branciforte. Una settimana di documentari, incontri, eventi a ingresso gratuito, e in programma ci sono film in concorso e fuori concorso, focus tematici, presentazioni, laboratori, appuntamenti dedicati al dialogo tra culture e diritti alla memoria, insomma di tante cose che appartengono poi al cinema. Film in concorso saranno disponibili anche online per 48 ore dopo la proiezione. Il festival si chiuderà il 12 luglio. Grazie davvero per le vostre info, ma vi ricordo di mandarci un vocale e parlarci soprattutto delle sagre del vostro paese, se ancora esistono, perché vogliamo sapere, siamo curiosi. Non lo so quando è la sagra della Patonza, guardate, io so quella della patata, adesso scrivo sagra della Patonza, vediamo che esce fuori, ma sicuramente niente, perché non esiste sta sagra, non esiste una sagra della potenza, non ho detto potenza, ho detto Patonza, ma mannaggia l'intelligenza, ma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenti al lupo, attenti al lupo.
2: Wolf DJ.
3: Oh my dear, ragazzi, vi parlo di un rimedio antico che è tornato in auge. Avete presente quel senso di pesantezza post pranzo che fa desiderare di stendersi un attimo a fare un pisolino sul divano e che poi tanto se hai fatto il pisolino quando ti rialzi stai ancora peggio? Ecco, altro che divano, c'è un rimedio che ci dicevano già i nonni ma oggi è anche scientificamente provato e ha un nome che non ci dimenticheremo facilmente, si chiama Fart Walk, per dirla in italiano la peto passeggiata. Sì, abbiamo capito bene, pare che camminare un po' dopo i pasti, magari anche una decina di minuti se si riesce, faccia un gran bene, specialmente però se mentre camminiamo facciamo le puzzette, perché il movimento leggero del passeggiare stimola la peristalsi, cioè i movimenti naturali dell'intestino, e al nostro corpo capita di tutto in quei pochi minuti. Intanto, vabbè, liberiamo l'addome, dei gas e dell'aria in eccesso. Digeriamo meglio perché si accelera il transito intestinale senza sforzo e regoliamo pure la glicemia perché i nostri muscoli attivi consumano, pare, il glucosio post pasto. Ascoltiamolo il nostro corpo, se tratteniamo i gas poi ci viene nervoso, ci sentiamo gonfi e a volte rischiamo delle brutte figure. Quindi dopo mangiato il consiglio del medico è quello di uscire a fare due passi. Io intravedo solo un effetto collaterale. La socializzazione non viene agevolata tantissimo da questa pratica. Quindi, se mi incontrate nel primo pomeriggio,
4: scappiamo,
3: non avvicinatevi, no. Ci salutiamo con la manina da lontano e magari poi ci diamo appuntamento un'altra volta.
4: Bene,
3: ciao, Wolfini.
4: Grazie.
3: Buona passeggiata.
4: Sempre simpatica, sempre simpatica. Comunque, qualcuno, a parte tutta questa situazione di profumi vari, mi segnalavano effettivamente che, no, ma io ricordavo poi che c'è stata qualche altra serata che abbiamo trattato proprio la sagra della patonza. In effetti è uscita fuori. Ecco, questo è un dato di fatto. In effetti, cari ascoltatori, dovete sapere che la sagra della patonza è una denominazione scherzosa e colloquiale attribuita talvolta ad eventi enogastronomici locali della Riviera Ligure. Ecco, Dini, sempre lì e sempre nella tua zona tutto. In particolare nell'entroterra di Imperia. Se ti trovi in quella zona puoi scoprire comunque altre feste e sagre locali consultando il calendario Le Terre del Ponente Ligure. Invece, molto collegata al fatto del nome patonza, qual è questa sagra? Ne abbiamo parlato prima. La sagra della patata! Avete capito? Quindi patonza, patata, ci sta. Con un bel vento d'estate e un buon vino rosso, a quel punto il cocktail è servito. Vi passo Marvin, c'è vento d'estate.

Max Marinali per voi, signori e signori, c'è la musica di Wolf il giovedì che sì, vi invita ad alzare il volume e a stare con noi. C'è una linea telefonica, WhatsApp 351 7020 001. Protagonisti solo voi con i vostri pensieri, opere, tutto quello che vi piace.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da Grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram libri.daleggere.

0: Ha segnato la Francia 1-0 sul Marocco. Credo sia stato proprio Mbappé che in questo momento è stato steso. Proprio vediamo un po'. Bel fallo che gli ha fatto. Phil Collins, Stewart. Ciao!
1: Ciao! Oh,
0: come va?
1: Io non sopporto il caldo.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Lo so.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali.
2: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, Wolf DJ. Allora, cari amici, cari ascoltatori, le 23:27, tutto dal vivo. Io sono Max Martinelli. Mi trovate anche sui social, Max Martinelli Speaker. Perché dovete venirmi a trovare? Non so, leggete qualche post, qualche informazione, qualche ospite che tra poco dovrebbe arrivare, perché stasera dovremmo ospitare il bravissimo cantautore Giorgio Bassi, e insieme a Ricky Porter hanno fatto questa canzone che è Grande Primavera. Siccome stasera è anche il compleanno del figlio di Giorgio ed è andato un compleanno, mi ha detto: Max, per favore, se ti mando un messaggio, ma ci mancherebbe, io sto ancora aspettando Giorgione, così magari andiamo in onda e facciamo sentire questa bella canzone, altrimenti poi la faccio sentire anch'io, ecco, ti chiamo io proprio per i saluti, va bene, giusto per essere coerente con gli accordi che abbiamo preso. Quanto è importante esprimere il proprio pensiero. C'è una tecnica che poi vi racconterò, infatti la sto seguendo, perché con troppa frenesia poi vuoi dire tante cose, ne dici pochissime. Invece dovremmo stare più tranquilli, esprimere meglio quello che vogliamo dire o vorremmo dire e farci capire di più. Questo è un po' il quesito, no? L'impostazione, l'imposizione a tutto quello che bisogna fare poi per mettere in pratica il proprio pensiero e farsi ascoltare ben benino. Ad esempio, andate in vacanza, divertitevi, fatelo pensando anche a noi, portatevi la nostra app ufficiale, Wolf DJ Official, così insomma ci portate un po' a spasso, e anche scaricate l'app di questa fantastica radio che state ascoltando, come fate ogni giorno del resto. C'era un pensiero bello, diciamo romantico, a quest'ora della sera, perché ci vuole un po' di intimità, no? Con gli ascoltatori di Wolf. Ah, che belle queste frasi, a quest'ora sì, mi piacciono molto. Cioè, ci volevo proprio una canzone degli Stadio a questo punto, però vediamo un po'. Shadei, sì, mi piace Shadei. Mi piaceva pensare di essere nei suoi pensieri. Mi piaceva immaginarmi tra le cose che aspettava, tra le emozioni che cercava, tra i desideri gridati al vento, tra i sogni affidati al mare. Volevo abitare un suo momento, esserci dentro, così come un brivido nascosto. Un brividone nascosto. Nascosto dove? In qualunque posto del tuo corpo, del tuo cuore. Shadei Adu che torna a Wolf in maniera molto sensuale. L'amore da re, tu sei l'amore da re.

Me lo fate fare un giro con i Luna Pop? Dai, dai, dai, dai, dai. Voglio sentirlo quel pezzo fantastico di Luna Pop. Un giorno migliore domani sarà ancora. Un giorno migliore di quello di...

viaggio sulla 2 del Mediterraneo, destinazione Sicilia. Salutaci la Sicilia. Ciao Angelone, grazie anche a Giancarlo che ci ha mandato una diapositiva fantastica dalla Puglia. Ancora Giovanni da Marina di Camerota, altra località bellissima. Ma a proposito di viaggi, ciao Giorgione, è arrivato Giorgio Bassi e tra poco lo chiameremo e ci parlerà di questa bella canzone. Ma 10 destinazioni, dice, ma dove posso andare per stare tranquillo? Vabbè, a parte insomma tante zone anche qui a casa nostra in Italia, beh, ci sono 10 destinazioni sicure dove viaggiare tranquillamente, 10 mete all'estero dove andare in vacanza sicuri, dalle più vicine alle più remote. Quelle vicine, insomma, possiamo dare qualche indizio, non so, l'Irlanda, clima politico e sociale stabile, accoglienza sincera, autentica, offre verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato, musica tradizionale, insomma, cosa dire poi del Portogallo, dell'Islanda, mamma mia, classificata tra i primi posti del Global Peace Index e non ha non ha esercito né tensioni sociali rilevanti, cioè paesi veramente dove si sta benissimo. In Cina, poi un po' lontano, però è uno dei paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo, ragazzi, cioè veramente l'intero territorio è ben presidiato con un'organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti. Oppure 16 ore di volo, beh, possiamo andare direttamente, no, cioè Giappone mi pare un po' 24 forse, Singapore uguale, insomma 12 siamo lì. 13 ore, 16 ore di volo, Costa Rica, paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato dalla sostenibilità e alla pace, offre foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e biodiversità unica, insomma davvero tanti bei posti per viaggiare sereni e tranquilli. Ma del resto, se poi avete qualche bell'indizio, viaggiate anche a casa, stiamo nella nostra penisola, andiamo, non so, a Malta, spostiamoci alle Canarie, in Spagna, ma dai, tutti i posti, tutto il mondo è paese.

0: Zandolino, Nick Zandolino. Un bel pezzo back to disco per Is the Greatest Dancer, pezzo delle fantastiche Sister Sledge qui a Wild DJ. Tutto in diretta, ma andiamo a sentire il nostro grande amico Giorgio, Giorgio Bassi. Ciao Giorgio, ben trovato Wolf, come stai? Pronto?
1: Ciao, ciao, che piacere. Saluto tutti gli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Ma Giorgio Bassi, cantautore bolognese, già autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta, che onore che abbiamo.
1: Esatto, due o tre giorni fa, dai.
0: Ma che onore che abbiamo Wolf DJ stasera, Giorgio, dai.
1: Ti ringrazio, non esagerare.
0: Senti, ma stasera eri fuori perché c'era il compleanno di tuo figlio?
1: Sì, sì, ieri l'altro era il compleanno, lui ha fatto una cena con gli amici e stasera l'abbiamo portato fuori.
0: Bene.
1: Noi genitori, abbiamo mangiato anche molto bene.
0: E questo è importante, vedi, quando poi si fanno quelle belle serate festose, quando c'è l'atmosfera, esatto, di famiglia, penso che siamo davvero a livelli altissimi. Allora, Giorgio, sì, Giorgio Bassi, nuovo gran bel pezzo, Grande Primavera, realizzato negli studi dell'etichetta San Luca Sound di Manuel, esatto, Uteri a Bologna. Collaborazione artistica, esatto, con Renato Droghetti e la presenza alle chitarre di un certo Ricky Portera, eh?
1: Ma sì, un mito direi della musica italiana,
0: grande, grande Ricky,
1: sì, è stata una grande soddisfazione. Beh, ci siamo conosciuti perché lui registra in San Luca Sound quando fa delle cose sue. E quindi avevo questo pezzo, gli ho detto: ti piace questo funky leggero, così mi faresti le chitarre? Ci siamo accordati, è stato molto bello.
0: Beh, allora andiamo ad ascoltare,
1: sì,
0: questo
1: poi
0: pezzo.
1: Poi è stato molto carino perché poi compare anche nel video, in studio, è molto divertente il video, devo dire.
0: Super Ricky Portera, grande Giorgio Bassi. La primavera, perché comunque c'è un motivo di questa primavera, no? Il fatto della grande primavera per te, c'è qualcosa di importante per nominarlo?
1: Sì, diciamo che la primavera è la mia stagione preferita. Questa per me è una grande primavera perché, non dovrei dirlo, ma ho compiuto una cifra tonda piuttosto importante.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri, augurissimi.
1: Il giorno in cui ho presentato Grande Primavera, le mie primavere sono diventate 70. Comunque non le sento e vado avanti, faccio musica, scrivo canzoni e sto bene.
0: Ringraziamo Giorgio Bassi, cantautore bolognese, grande autore di Pierangelo Bertoli. Lo ascoltiamo in questa canzone che è Grande Primavera. Acquistatela su Digital Store, Giorgio. Senti, no, ti faccio l'ultima una domanda, perché parlavamo di sagre, di momenti, sai, di quartiere, di paesi. Qualcosa che si aggira nel tuo quartiere, nel tuo paese, magari durante l'estate, di particolare, qual è?
1: Beh, dalle mie parti ci sono tante sagre. Qui il tipo, lo sai, in Emilia Romagna è un must. Quindi c'è quella della salsiccia, c'è quella della cipolla, quella della patata.
0: Quella della patata,
1: anche come ortaggio, eh?
0: ci mancherebbe. Quella della mortadella sarebbe un classico, no? Perché comunque Bologna,
1: anche.
0: La sagra della mortadella.
1: Pensa che c'è un posto a Bologna che ti fa solo la rosetta con la mortadella.
0: Alle 8 di mattina diventa magica veramente. Giorgio Bassi, grazie per essere stato Wild DJ, Grande Primavera.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, buona estate,
1: anche
0: Giorgio Bassi.
1: Ciao.

0: Giorgio Bassi per Grande Primavera, Ricky Portera, le chitarre, eccezionale veramente. Beh, la prossima puntata, o meglio la prossima edizione di Affari Tuoi, non vedrà più il cane più famoso della televisione, Gennarino, sì, perché va in pensione, una pensione per cani esattamente, ecco, perché poi comunque c'è chi si è occupato dell'addestramento di Gennarino, che comunque il vero nome di Gennarino è Seven. E comunque c'è un fatto importante, che lui è così grande, ha 13 anni e mezzo, e farlo andare fino a Milano 3 giorni a settimana per le registrazioni diventa complicato. Il cane si stressa, non può fare più tutto quello che ha combinato anche quest'anno ad Affari Tuoi, e quindi lascerà la TV anche per via della sua età. Quindi diciamo che l'ultima edizione per Gennarino, però ci mancherà. Ci sarà un nuovo Gennarino? Beh, lo scopriremo nelle prossime grandi avventure di Affari Tuoi, condotto sempre dal bravissimo e frizzantissimo e completissimo come si chiama? Mamma mia, ragazzi. lui, sì, fantastico. Stefano De Martino, ecco. Sì, no, perché è un nome che mi rimane impresso. Poi a un certo punto, dopo giornate intense come quella di oggi, sapete di cosa? C'è voglia proprio di super doccia dopo l'ennesima e andarsi a rilassare, perché fa un caldo, ma un caldo di a un passo da te, dici il letto, no, un passo da arrivo bello profumato, fresco, come mi vuoi.
1: Per niente.

0: Ciao belli!
1: Era da un po' che non la sentivo questa. Bella! Grazie, grazie a Mario da Cagliari. Allora, abbiamo finito per l'appuntamento di questa serata con Wow DJ. L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa radio, con Martinelli, con Sacco che tornerà, ce l'auguriamo. I mondiali saranno finiti, però sappiamo che stasera ha avuto davvero un contrattempo incredibile. Ringraziamo Ladini, Brontolo, tutto lo staff, anche la Maria Rosa. Ringraziamo tutti voi che anche con tanta fedeltà, tanta pazienza ci date ascolto, ed è molto importante. Beh, a questo punto vorrei farvi sentire una canzone di Madame, la nuova Mama non mama, però niente, vabbè, a seguire, facciamola sentire sta canzone, a me piace, è bella veramente. Giovedì ci sentiamo per un nuovo appuntamento con Wolf. Baci, abbracci e alla prossima. Oh, fatemi salutare anche Maurillo, grande amico Maurillo, che so che non starà bene per i prossimi 30 giorni, così mi ha detto Max, veramente devo lasciare, ed è un grande collega. Maurillo, ti voglio bene, ecco, speriamo che ti riprenda prima di 10 giorni, magari una settimana e tutto va bene, ok? No. Un abbraccio a tutti, buonanotte da Wolf. C'è Madame, mamma non mamma, boh, chi lo sa, se mamma, mamma.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse